le lampi d'accese favige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quei perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallore dei franchi lo scempio, molte volte formò questa